0: è il connesso stereo sul radio, superando il paese di Itaio Minas Brasile. E stereo sul musica nella tua vita.
1: Stereo Sul, música em sua vida.
2: 14 horas e 55 minutos.